Kon mbokki auditeur yi ñuy wéy ci sunu waxtaanu tay li sang bu tedd bi di Yesu Christ wax njabootam ñi gëm ci moom ne leen bu leen tiit buñ leen di fitnaal naxte loolu dafa war a am neena bég leen buñ leen di fitnaal barkel ngeen buñ leen di